ho nei tu io co papà tu anu che ta coto anche nei tu io in una tu io in aru tu io in otto tu io in wa ho caro ho te po caro ho te a te ko re ro re ro i te wa na ga na ga bu a ta ka ta ka bu a fi o fi o ka hunu ku te mana wa ka hurangi te mana wa ka ta ko to te hau o tu